Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, e cantanti, e arreglisti, e compositori
1: urbani. Esatto, dopo guia, 88.9.

0: Già viernes 24 di juli, Evangelio è stato ma fuori San Matteo, che lo 10-3 è stato ma versicolo 10-8. Bosso scuccia significazione di parabola di sembrado. E una sorta di mira e tende a ore scuccia. Scuccia è la parola a dia di ue scuccia romana. A troppo Gesù sta invitando spa scuccia. E parola che ta manera un eco di famoso Shema Israel, scuccia, scuccia Israel, scuccia pueblo di Aruba, scuccia un messaggio per cada uno, un messaggio personale. E se in maniera ecco di prologo di Dio su mandamento, nan Shema Israel, scuccia Israel. E d'accordo, così nos nota by scuccia e compri con Dio su mandamento, nan nos lo chieda confondi e finalmente perdi ribanos cammina nan di vida, romana. O Gesù sta proprio usando parabola e comparazione. Gesù sta usando parabola non per essere un messaggio ma difficile per comprendere, per scondere un messaggio, sino lo contrario. Gesù sta proprio con parabola non ma più semplice, usando storia non umana per comprendere più facile. Su parabola non sta per essere maniera un cuento pamucia, con messaggio, con fabula. Si romana Gesù. Non nasconde su mes den su palabra, sino e quer revelar su mes pa medio di palabra pe sei scuche cu atención. Manera di papia di Jesús sta sina bonita e simple cu facilmente nos por ani de seu incluso pa scuche e nos por comprende. Feliz di hermana.
1: Votate in sintonia di BFM e Guía Espiritual de Aruba.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.
1: Botaribe frequência nan de 88.9 Bogia FM.

0: Exactamente, no sé exactamente.
1: Vive mundo aquí, no te impas más.
0: 9 minutos, levo de hora de 7. A ver, veja bien, me quiero comenzar naturalmente para recordar por arriba. E Rosario Vivo che lo vai a tenere prossimamente dia 29 di giugno nella Cappella Alto Vista. Rosario Vivo per l'una di giugno lo sta dia 29 di giugno 7 di me nell'orario di costume nella Cappella Alto Vista, la che non si viene junto maniera tour luna vespa luna naturalmente. Vini con nos intencionan y nos también ofrece nos intencionan tanto particular como general nos ofrece nos dulce Virgen María para e por sigue interceder para cada uno de nos cerca suyo Jesús para conseguir esa Santo Rosario Virgen de Rosario Virgen de Alto Vista Virgen María sigue pidi para nos cerca suyo Jesús. Allora, vediamo il 29 di giugno, c'è rimane a Cappella di Alto Vista. Il nostro bingo si tesciona, nella nostra cuore in temporada di vacanze, qui per protezione di intorno, creature e uomini. E anche per i grandi, per i nostri infermi, per i turisti, stanno con le necessità, stanno con passare un momento difficile. Per il nostro bingo, per entregare con fiatur cose. Onde nos intencionan para que el día, noche o fe, noche aquí, Cheto Ribeina, Cappella Alto Vista, día 29 de julio, y Rosario Vivo para luna.

0: Non sta parlando di Bissianan, con un caso riguardo Kita Fordinan. Non sta parlando di departamento non concerni. Per esempio, ora con un caia riguardo tra un vercavoli riguardo tra ha, ma se considera e impacto che porti in riba traffico e sicurezza di traffico. E plan bureau di polis sta incaricato questa qui. E plan bureau di polis non ha guardo informa of involvito cante un vercavelings plan cuta assina grandi. E se è se hopi preoccupazione non cune. Ovviamente non si un necessità di accesso una vivienda. Anto pese non smesse solucionan serio. No algo cuta bai causa mas problema, mas danno, cubon. Non sta ambe tinku menciona il riesgo grandi di agua sushi. Non stursa con rond Aruba agua sushi tawardo gedump illegalmente. Na den e toelichting di Burubundo residents, tawardo menciona cu pa agua sushi, nos nosa chi solution nos tabai usa. Nos nossa si nos tabai usa riol, septic tanks of andere innovative duurzame oplossingen. Anto e seita preoccupante passo a wote momento pa definie sei. No laga turcos pa nader onderzoek. A wote resulta ku egulidor nan ie geologia di Burubundo. Ta probabil ku bon tabai tinku ni chika awa sushi passo. Bo po gis lage bai denge coral. E sei portrese un riesgo hopi grandi di color stinky e agua sushi vaiendo denge aria di post chiquito e te asta mangel alto. Te le aruba tambe lota vittima di saki. Anto pe sei ta simplemente sorprendendo scu niun hende a wardo informa.
1: Kiko ta nivica pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos da social y pasatiempo con familia y amigos. Tan importante para nos. Nos da valiente y da más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos da. Salud, nos isla. No servís. Balashi.
2: Pemijón seguro. Pemijón servicio. No está recomendado. Bouhart Asurancia. Tu teléfono 528-8888. Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa. Tu

Hotel, Dino Jump, Disney Characters, Water Slide, Wigan ang i-hobby premio po nos muchinang. Evento anche da tumo lugar ibe parking lot di Lingen Sonsita completamente gratis. Je sabra, 8 di Augustus, vini sfruttaco in del famiglia di Lingen Sonsu Kids Fest 2026.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abruta pa alma nan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bini nos. Bo volontà sia sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescoso nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios stata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e la padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita fuor di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro di compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.